Mino mun crei su. Carda belo cardelo bel cardu, belo salbio, Artemis Artemiso la bandila bandu e spardiglio bel frigul. Burdu laio la cicciu angelico mun serfeita, fugliato pladentato la nulenso dell'esperbo pe delebre tulipan aveliano angelico berunico berunico e Mario la nulento berunico politnu e Mario che flairosbu.

cui cui cui cui cui cui cui cui cui cui cui cui cui cui cui cui cui cui.